0: suave, rico, suave, rico, suave, rico, suave, rico, suave, rico, suave.
1: Ciento uno punto tres.